0: Moyenne FM.
1: Moyenne FM. Na wumpu iti na abishana. Eni nikito yu kunaro kauti.
0: Moyenne FM.
2: Moyenne FM. Na wumpu iti le. Ezumizo yu kajado kauti.